0: cosas cretan che
1: gavi cogia la perde
0: gavi cogia pete se tur
1: gavi covechi hadra hadur
0: catana catina ave tota
1: cata cata catico tico tico
0: deda de la de tocapai
1: juga gigantur kai kai
0: hokumi hokumi chila era ho
1: nanaka vixeva purva
0: sacha saiba sacha naya pakya pa apa